0: FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Tiri Bosa.
2: Bosa, Bosa, Bosa.
3: Tori mode mode, umi tewe ade.
4: Oni ya tewe kamu ota okona mo da bakia.
5: Amalo do fati.
6: Mode pa elo dumi, mode pa elo dumi. Timo fin da ino don.
7: Amade unfe.
8: Mai kura ayani ya.